Nibana, what bear honor, Panukesi. Nevati, I honor, Panukesi. One, Panukesi.

Me kula shira urate. Me mwa di jina shira ni di kron kron. Okula shira urate. Na ma uwe mfide ni yepa. Ona de unko suwe fi waje unko fi amanimu. Hey, urate ya kase. Okula shira urate. Shira urate na yene kase. Da da da da da da da. Semi mwenye.